0: auténtico clásico. Un clásico de la nostalgia y la reconciliación amorosa, también escrita por el dúo Dinámico, quienes en un principio la cantaban, pero terminó siendo la voz de Bruno Lomas la que la hizo fundamentalmente famosa y le dio el sello definitivo. Como ayer, el gran Bruno Lomas participó y resultó vencedor absoluto en el prestigioso Festival de la Canción Mediterránea de 1966. El desfile de los más grandes.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende